Oshala wambe iko matata. Oshala wambe iko matata. Oshala wambe iko matata. I feel very sad, mama. Here we go.